0: won't score on a safe thing.
1: Huevos con aceite. You sing huevos con aceite. Let me hear you sing huevos con aceite. Go! Sister. Now, let's sing Huevos con Aceite.